Sadrex, in italiano è scacchi, in qualche maniera Sadrex, in arabo è Xatradi, do sanscrito Chaturanga, che letteralmente significa os quattro membros, también chiamato de Xadrex Occidental o Xadrex Internacional. È un desporte de due giocatori che può essere classificato come un gioco de tabuleiro e strategico, tanto ricreativo quanto competitivo. O tipo occidentale è differente dos seus antecessores antigos, persa e indiano, e de otras variantes attuais. Musica, 1966, o gruppo i Nomadi canta Un giorno tu mi cercherai.

a nossa última escolha é de 1959, cantada pelo Adriano Celentano e o titolo è Il tuo bacio è come un rock. Ciao!